0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attento!

al freddo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: vista male gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror! La
0: barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Di tre volte scagliarsi quel